0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contapiede e fare accesi la capota. La macchina per avere lo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

0: in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Allora, vamos!